fele ame dia mebo mebo dia bo dia bo dia bo mranie kwati amase kwata basamra me puri ma di tiamo sama maka maka sal sal sal sal le toma dia etimi toi

jam frau sa tomo me ho woni awu me woni awu me na wona wato me ya di tipo ni so Jimmy Jesus I call you.

Grazie al mio main, fai due da murati. Ma yanka o sura kapa, o sura kasa kakra. Yanka chense chide ke edema. Yuli yame ya urade, sami fa urade chachilo. Sami manusuo, sami nyane dey.

Hey, wakana pamuo. Hey, saniana semtia. Oh, woni atoi. Adruwu so. Wabaya wusa. Abano, wakana pamuo. Ha. Saniana semtio. Ah, woni atoi. Adruwu so. Wabaya wasa Sika Samno Wakana Bamwa Yeah Santiana Samtia Wonya Tanyo Adubuso Wabaya Wasa

Wakana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.

wana wato ni abra abra di nwo wanya wode awode fu ufru hey messi.